0: Silver.
1: Dal mese per sempre. Copertura termini e condizioni. Cati come il centro.
0: Questo amici, no?
1: Speciale calcio a te, trattino bus.
0: No, se posso. Lei non sapeva dove. Con gli ultimi interventi.
2: Ad alto pacco.
1: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti.
3: E io che cosa mi interessa, no? Perché non. Se siamo.

Addis Abeba, il metropolitano non ha l'aria di preoccuparsi molto della disciplina stradale. Qui i somari e i muli sostituiscono le automobili che si contano sulle dita. Nessun piano regolatore ha disciplinato lo sviluppo della città e ha perciò una fisionomia tutta sua diametralmente opposta a quella che noi siamo usi a considerare cittadina.